Muhammadun sallallahu alayhi wa musalliman badallana ulahu.

bamba mani islam misal ya ye ji warwa senegal die fula jalle gel gal feydo ze toyal qarn bi cheikh bamba yay ak bambulan husubu dotu nyani nan man di day di mbani ten fe ka sa man dal qarn bi husubu gelale idaram d'accord bi